0: una sigaretta, due sigarette, un pacchetto intero, però non lo so. Ma dimmi tu cosa fai quando dopo me ne va. Ma dimmi tu dove vai quando io ti do un guai. Dopo niente in più, solo io in mezzo al blu. Che ti guardo, ti vorrei, ma tu scappi dove sei. Vai! Un bicchiere, due bicchieri, una bottiglia intera, però piano. Ma dimmi tu cosa pensi quando dopo me ne frega. Ma dimmi tu dove vai quando io ti do guai.
1: Des sentiments, des mandamens, des mots d'humour, des flots d'amour, des fleuves d'alcôve à fleur de peau, à fleur de peau.
0: Dopo niente in più, solo io in mezzo al blu. Che ti bacio ti darei, ma tu

0: Vai. Solo un passo, due passi, una passeggiata, però ti cedo. Ma dimmi tu cosa fai quando io ti do scuse. Ma dimmi tu dove vai quando io mi perdono.
1: Un sentiment, des mandamens, des mots d'humour, des flots d'amour, des fleuves d'alcove, à fleur de peau, à fleur de peau.
0: Dopo niente in più, solo io in mezzo al blu, che ti parlo, ti farei diventare una B.

0: cicatrici orribili.
1: Ma che ti ho fatto? Che cosa vuoi da me?
0: Dimmi dove sono i diamanti e me ne andrò.
1: Non lo so. Io non lo so se è stato mio padre. Io non lo so.
0: Peggio per te. Pensaci bene, Nicole. La prossima volta userò il rasoio dalla parte.